come romane tu mi orale. Del tu del Bach. Hai tu mi del tu del Bach or coraccio del Bach. La ben Bach tale.